Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e ne soffra se veda preferirsi

la sorte, che quella brutta parola al cor.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da Gorgiglio con del padre.
0: Ti rompisce. Guai a te. Prega il tuo santo

0: non si trova.
1: Non ci vuole.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è palestra. Oh, mia, voglia.
0: Sto giocando giù, però.

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

0: questo foglio il vicere v'invia.
1: Un invito alla lanza,
0: e il cielo sonore, e gli re.

Il timore già sarai.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

a cui farei amore.

0: una sidonia di letto e s'accorda nel magico tempo fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e s'accorda va nei sospetti
0: ed ognuno
1: i periti che fremono in cuore
0: abbandoni
1: e prega il maglianimo per
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé
0: con me.

0: sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: per salvarti da lor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati
0: trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato e tesi tra l'uno pro romper l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti secrati, ogni destra la daga brandì. Ah!

mis morir. Innocentes, silenzio!

Anzi, Spagna e Scorsi chiede in

tal che insorga la Sicilia intera, a tal prezzo è per noi.

Yeah.

mia, non temere, non teme, non l'aspetta di cruel. Sai, il tuo è un principe, soltanto un gioco, la mia

0: voglio farmi bellezza. Partite, buongiorno, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: buongiorno.

donne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in pria.

Dir che un potrebbe, e chi? E stesso morto in casa, chi sta?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto

Arrivo, sei il mio tormento.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben

testa cadete, signor di Ceprano. E sbuffa, vedete? Così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché?

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.